cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra ostaro.

Dormi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta al scafo un catapioco. Dimmi morighi che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri. E da loghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di giusto spenso. E la cuireio della pensione mi esige srevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono, c'è un feio

Cavaliro e matalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ostaggio.